stavo in Francisco, hai una mia scatta qui a un oggi si pete pete che un hai sento tanto in disco e non si sua sta come hanno scagli scagli in un papo scanna in tanto mi scagli hai scasse il mondo a che mai tutto ma se scrive una nega la sua un pete ma e vedere il mondo anche mai la da e